dambale. Ay wule ka di ni robi wule. Ene ka maraka ke karle. Baka jigala ablay. Ablay bu ka ci se jigi ko. Baka ne ka jigala ablay. Di ala ka jinya da domina ablay. Akanila kanga, barika jigila la barika kanga ablay. Embe jigini fo almami ablay ni.